so so di ankai. So bia ya o papa. Bonu mu e fada na se wate. Sabari mama fu kobra ne. Sabari ma doctor su ba e mai.